Natale sono sempre elegante e tu che hai studiato disprezzi il mio mondo e anche me e mi guardi adesso con fredda ironia mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana sei tu.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare.

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

portano un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

lì nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.